Oddio, frire di e. Do fiera de volgelte. Si lesi o ame muti, besire. Lies satana cene.